Kulutakata. Kulutakata. Kulutakata. Kulutakata. Kulutakata. Kulutakata. Kulutakata.